0: permettront à l'Europe de prendre rang, et dans un bon rang, pour la course à l'espace.
1: Professor Roger, attualmente quale stadio si è raggiunto nel lavoro per passare dalla...

siamo con la e la lata ne te che me ci fa la panero so ci fa la panero cazzo ci fa la panero so ci fa la panero cazzo ci fa lì ne tarai so ci fa lì ne tarai e ne chi non te farai.